A 80 de la semana Munzenok. E dunque la mostra che si è rappresentata per l'Institut de Sud-Occitane lungo da questa semana, del 5 al 10, nella sala Pulibalento, si dice Tiri di Riri, che è il cante della Lausetto che si eleva il matì e che monta alla perseguita del rai del Sulel. De giusto ma finestra, io ho un auxilio tutto l'anno di canto, canto sa canzus e canto chi cante, l'imne Occità è spurtato per il canto, l'anno di un auxilio. Nausel, un porte-plume sous un portefeuille, escribio la Louise Pauli. Courbières, según une étymologie ou traditionnellement populaire, tirario sous nom des courbasses. Dans la société rurale, les Nausels eront compagnes des cadojuns et marquables le rythme de l'aïsazus, des juns et des travals.